0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.